non si dia luce del sole a medianoche, che il numero después dell'infinito, vista lei la usa maggiore in cui diadema, e tu sei sai come si nada, endulce l'acqua del mare para tu sei, ti alquilé un cuarto menguante della luna, e come buon perdedor busqué en la cama, las cosas que el amor no resolvía.